0: come hai fatto senate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Primavera, primavera,
0: che giorni resti?